Not in the law che non può sinti a vementa. Not in gear che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura mi rimane in Cristo. Amen. Gloria e buon nome del Signore. Turco sopra junto pa' bon.

E tutto questo clappa ovviamente nella mia parola del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi ha convinto di essere incoraggiato una persona affrontando una situazione difficile in sua vita, affrontando ostacoli che mi chiedo, mira, chi con Dio può fare? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon, para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, para agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é bom chamada se não escuta, e há não conhece Jesus, há uma vida para transformar, há uma do nosso Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamada, obviamente, por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente sentendo una parola di Signore. Con un po' di canale. Vai nel tuo telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di uno che non conosce. Quei buchi marca un bici. Scusando bene, non si ovviamente. De un mensaje di ispirazione. Mientras vuoi seguire, nos dos numeri di orazione pavimenta. Cuta 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Chiariamo un attimo Giovanni Miguel, dà anche per messaggio con il signore Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi dà punta Romana, che spera che non scada mai una parte del messaggio a chi e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, chiariamo di Romana, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

Era un anno, quasi ne chi mes non sta canta duci. Corda, ora non si è cascello, mio umano. Oh, gloria a Dios. Non sta resa? Nos buon Dios, con la viva d'altura di cielo, tata, santo, santo, santo, tabo nome. Tata, non sono ben agradecido come per usarmi come strumento, Signor Dios. Passino mi potere su vostra parola, Signor Dios, su vostra cadena. Dante, Signor Dios, cuba tocca a mi promeo, Signor Dios. E passino mi vostra parola, tamo nome. Signor Dios, aiutami, Signor Dios, per conseguir confiare in voi. Animo a essere in quale circostanza, Signor Dios, mi confrontare mi mes, Signor Dios, mi confiare in voi. Passò una tata, lo hace costa in grande a iera, ave e paciente, lo può essere anche. Tanto pedimos, Santo Dios, guíanos, ayúdanos. E também quero pedir, Signor Dios, per gruppo di scuola, anche Signor Dios, la capanos cada un, Signor Dios, può dire il mesmo pensamento, e assim ne tata, e unione, Signor Dios, si trasforma, poi va almana, Signor Dios, tamo pia santo. Tata, trovemos che rapidi, con nostro umano, edi, Signor Dios. Vos conocerle, Señor Dios. Vos conocer su corazón y su intención. Tata, pone por mano sanador y allí, Señor Dios. Y sea su soledad conforme a la santa divina voluntad. Santo Dios, nos agradecemos pronto, Señor Dios. Nos pone el ver cuando conoce aquí. Y pasine es también por conta, Señor Dios. El grandioso bendición, Señor Dios. O hago por ahora para mi religión. Ayúdanos para nosotros seguir confía y crece espiritualmente también. Nostro rogare e pidi, per nome di Cristo precioso e grave di Cristo Gesù. Amen. Amen.

I ku Dios benedicionabo ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios vision. Dio se vision per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può chiedere Dio se lo fa? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumono di orazione, che si chiede una buona disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai al telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio se vision. Per un Parlamento, Dio sufficiente per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dio si visita di assunto. Ma media confusione qui, chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, vai, dove lo fa invitare una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizionato qui. Dio si benedizionato.